Dimi si, se ti va, une lettre forte et tout. Desi poco di più, della gomma più ma tu, perché tu.